0: Adesso da ma pezza crema, io so che son preziosi. Ando c'era da mostrare su Marte per tutta la sveina. Que sigui un cas per d'un naval dir-ne sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Adesso da mamma pezza crema, so che son preziosi. Ando cerei da mostrare su Marte per tutta sa sveina. Che sigui un cas per d'una val di raccepra molt bé, sa.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano.

maravilla. Nuestro Dios cachondo es una maravilla. Giuliano, Giuliano, Giuliano. Giuliano, Giuliano, Giuliano. Giuliano, Giuliano.